0: Aspettaci, aspettaci!
1: Super promo estate Scavolini. Fino al 26 settembre la cucina che sogni, tua, con in omaggio il forno Dual Cook Samsung e in più piano ingress al prezzo del laminato. Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
2: Scopri i nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa. Siamo a Belluno in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia.
3: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
4: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
3: Info su coopvolpago.it e sui social.
4: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
5: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
6: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel, full hybrid, turbo benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
7: Kia Nord Auto ti aspetta a Treviso, Sanfior, Montebelluna, Sedico e San Martino di Lupari.
8: A te che hai un'azienda metalmeccanica e a te che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
9: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
8: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
10: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
11: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
10: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
12: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
13: Ti aspettiamo da Debona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
14: L'associazione Comitato San Michele vi aspetta domenica 27 settembre a Telve Valsugana, Trento, per la 22esima edizione della Sagra di San Michele.
15: Degustazione di prodotti tipici del territorio, esposizione artistica locale, dimostrazione degli antichi mestieri, la scoperta degli scorci più belli del paese.
14: Sagra di San Michele, domenica 27 settembre dalle 13.30 alle 18.30.
16: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 31 ottobre.
17: Carraro, concessionario ufficiale Subaru per Belluno, Treviso, Pordenone, Udine e Trieste. Gruppo Carraro.it.
18: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
19: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
20: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
19: Goppion Caffè, bevilo buono.
21: Squadra Jeans, mi ricevete?
22: Forte e chiaro.
21: Abbiamo un jeans da recuperare.
22: Dove si trova?
21: Armadio, secondo ripiano. È lì da almeno 3 anni.
22: È ancora operativo?
21: Negativo.
23: Fino al 27 settembre è rottamazione jeans da Nico Abbigliamento Calzature. Portaci il tuo vecchio jeans. Sarà donato a Humana People to People Italia per una nuova vita. E riceverai fino a 25 euro di sconto sul nuovo.
22: Squadra Jeans, missione compiuta.
24: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
25: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
24: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
25: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
26: L'ultimo arrivo prima dell'alba è il sorprendente romanzo d'esordio di Gianni Carrer. Amori irregolari, padri di istanti, desideri nascosti e seconde possibilità in libreria e su Amazon.
27: Radio Valbelluna, emozione dopo emozione.
28: È mezzogiorno e 2 minuti.
0: Restate con noi. Tra poco, un classico che non ha mai smesso di farci emozionare. Solo su Radio Valbelluna. È il momento degli anni Ottanta. La nostra storia in musica.

0: A presto! Per giocare ancora con le emozioni.
1: Vuoi rinnovare casa? Entra nel mondo di Pancera Arreda. Oltre 3.000 metri di esposizione, cucine, soggiorni, camere e divani delle migliori marche, con irripetibili occasioni tutto l'anno. Progetti su misura e finanziamenti a tasso zero fino a 24 mesi. Pancera Arreda ti aspetta a Feltri in Viale Pidavena e a Belluno in Via Tiziano Vecellio.
2: 40° anniversario! Festeggiamolo insieme nel rinnovato showroom Rinnova Casa a Belluno con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Scopri di più su rinnovacasa.com.
3: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet. Artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
4: Dimmi quando.
5: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro. Oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro. 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tan fisso 8,99. TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più dei 700 km. Aperti anche domenica.
6: Ti aspettiamo da Debona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
7: Da tempi moderni, pacchetti connessioni back to school selezionati dedicati agli studenti, più formula cinema e sport on demand, tutto incluso, a partire da 29,90 al mese, a Sedico, centro commerciale Canguro.
8: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione, a Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena, sopralluogo e preventivi gratuiti.
9: Sono più

0: fette di prosciutto cotto rovagnati a 2,69 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: A te, che hai un'azienda metalmeccanica, e a te, che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
3: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
2: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
4: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
5: Immergiti nel mondo verde e fiorito di Alpaflor.
6: Cogli i colori autunnali nel più ampio assortimento di piante da interno e fiorite, con grande varietà di fiori artificiali.
5: Garden Alpaflor, 5.000 metri quadri di vantaggi unici con la Green Card. Iscriviti al nostro programma fedeltà. Ti conviene.
6: Garden Alpaflor, in Alpago Frazione Bastia e su alpaflor.it.
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Nordauto, concessionaria Toyota a Treviso, Montebelluna, Sanfior, Sedico e San Martino di Lupari. Domenica aperto.
9: Squadra Jeans, mi ricevete?
10: Forte e chiaro.
9: Abbiamo un jeans da recuperare.
10: Dove si trova?
9: Armadio, secondo ripiano. È lì da almeno 3 anni.
10: È ancora operativo?
9: Negativo.
11: Fino al 27 settembre è rottamazione jeans da Nico Abbigliamento Calzature. Portaci il tuo vecchio jeans. Sarà donato a Humana People to People Italia per una nuova vita. E riceverai fino a 25 euro di sconto sul nuovo.
10: Squadra Jeans, missione compiuta.
12: Presentato a Pordenone Legge, l'ultimo arrivo prima dell'alba è il sorprendente romanzo d'esordio di Gianni Carrer. Amori irregolari, padri distanti, personaggi fragili e ironici, desideri nascosti e seconde possibilità. L'ultimo arrivo prima dell'alba di Gianni Carrer, in libreria e su Amazon.
13: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
14: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
15: Radio Valbelluna, l'emozione infinita.

0: A tra poco. Continuiamo a giocare con la musica.
1: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
2: No, no, a giocare a calcio.
3: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

0: offerte Amazon Prime. È il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Radio Valvellina ti emoziona e ti informa.

0: poco, con una hit che parla da sola.
1: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
2: Ne facciamo di tutti i colori, noi di Tinteggiature A Priori.
1: Imbattibili nella qualità con soluzioni tecniche di verniciatura e trattamenti antimuffa più durature e convenienti.
2: 4,9, le migliori recensioni in provincia.
1: Cercaci su tinteggiatureapriori.it e sui social. Sopralluogo, consulenza e preventivi gratuiti.
3: Super promo estate Scavolini. Fino al 26 settembre la cucina che sogni, tua, con in omaggio il forno Dual Cook Samsung e in più piano ingress al prezzo del laminato. Mioranza Arredamenti, a Oregno di Sospirolo.
4: 40° anniversario. Festeggiamolo insieme nel rinnovato showroom Rinnova Casa a Belluno, con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Scopri di più su rinnovacasa.com.
5: E se fosse il sole a pagarti la bolletta?
6: Il tuo innovativo impianto fotovoltaico chiavi in mano lo realizza Electrica.
5: Riduci fino all'80% i consumi con 50% di vantaggio fiscale.
6: Esperienza trentennale nella progettazione e posa del tuo impianto, con garanzia di 25 anni e sostituzione in caso di difetti. Electrica, sopralluogo e preventivi gratuiti a Sedico e a Ponte nelle Alpi e su electrica.org.
7: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
8: Finalmente nella mia oasi di relax.
9: Avimat Rebro. Soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno con un'accurata progettazione su misura e posa in opera, senza pensieri.
8: Il sogno del tuo nuovo bagno, chiavi in mano, si avvera in soli 15 giorni.
9: Visita lo showroom Avimat Rebro a Fonzaso e Cencenighe o su reprointeriors.it.
10: Su ogni acquisto mi arricchisco. È la nuova Fast Card digitale di Emporio dell'Auto.
11: L'innovativa Fidelity Card è facile e veloce, con vantaggi reali e immediati per te.
10: Richiedila, è gratis. Inizia ad accumulare buoni da 10, 20 e 40 euro da utilizzare per l'acquisto di accessori, pneumatici e servizi.
11: Fast Card by Emporio dell'Auto, a Sedico in via Feltre 63 e su emporiodellauto.net.
12: Da tempi moderni, pacchetti connessioni back to school selezionati dedicati agli studenti, più formula cinema e sport on demand, tutto incluso, a partire da 29,90 euro al mese, a Sedico centro commerciale Canguro.
13: Occhi aperti, ritorna la straordinaria promo firmata Ottica Polzotto.
14: Acquista un occhiale completo e hai una lente in omaggio.
13: Scegli tra oltre 40 esclusivi marchi, migliaia di proposte, vista, sole e occhiali sportivi.
14: Ottica Polzotto, in Viale Alpago 78, Alpago. Fino al 31 ottobre, una lente in omaggio sull'acquisto di un occhiale completo.

0: a 99 centesimi e due baschette di prosciutto cotto rovagnati a 2,69 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Hai un'azienda e sei stanco di pagare il noleggio del cassone per rifiuti come nylon, carta, legna?
3: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
2: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
3: Scarrabili Aurora. Imitati da molti e guagliati da nessuno.
2: A San Pietro in Gù, sul web e social.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: L'associazione Comitato San Michele vi aspetta domenica 27 settembre a Telve Valsugana, Trento, per la 22esima edizione della Sagra di San Michele.
8: Degustazione di prodotti tipici del territorio, esposizione artistica locale, dimostrazione degli antichi mestieri, la scoperta degli scorci più belli del paese.
7: Sagra di San Michele, domenica 27 settembre dalle 13.30 alle 18.30.
9: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
10: A te, che è un'azienda metalmeccanica, e a te, che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
11: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
10: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
12: Radio Valbelluna, un'emozione per sempre.
13: È l'una e un minuto.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Vuoi rinnovare casa? Entra nel mondo di Pancera Arreda. Oltre 3.000 metri di esposizione, cucine, soggiorni, camere e divani delle migliori marche, con irripetibili occasioni tutto l'anno. Progetti su misura e finanziamenti a tasso zero fino a 24 mesi. Pancera Arreda ti aspetta a Feltri in Viale Pidavena e a Belluno in Via Tiziano Vecellio.
2: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
3: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
4: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
3: Info su coopvolpago.it e sui social.
4: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
5: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
6: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
7: Perché Nova del gusto.
8: A te, che hai un'azienda metalmeccanica, e a te, che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
9: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
8: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
10: Un traguardo che ci rende davvero orgogliosi.
11: 40 anni di passione e qualità Rinnova Casa.
10: Festeggiamo insieme nel rinnovato showroom con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Terzo vetro gratis, pratica Inea e smaltimento serramenti inclusi, finanziamento agevolato e bonus fiscale.
11: Rinnova Casa Internorm, a Belluno e anche su rinnovacasa.com.
12: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel, full hybrid, turbo benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
13: Kia Nord Auto ti aspetta a Treviso, Sanfior, Montebelluna, Sedi. Dico e San Martino di Lupari.
14: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
15: L'associazione Comitato San Michele vi aspetta domenica 27 settembre a Telve Valsugana, Trento, per la 22esima edizione della Sagra di San Michele.
16: Degustazione di prodotti tipici del territorio, esposizione artistica locale, dimostrazione degli antichi mestieri, la scoperta degli scorci più belli del paese.
15: Sagra di San Michele, domenica 27 settembre dalle 13.30 alle 18.30.
17: L'ultimo arrivo prima dell'alba è il sorprendente romanzo d'esordio di Gianni Carrer. Amori irregolari, padri distanti, desideri nascosti e seconde possibilità in libreria e su Amazon.
18: Autogemelli a Vicenza, raddoppia la corsia, non solo BMW e Mini, ora anche il mondo delle due ruote. In via dell'Economia 6 ti aspetta la nuova sede esclusiva BMW Motorrad, con vendita e service, tutto in un unico spazio dedicato. Autogemelli BMW Motorrad Vicenza, sali in sella!
19: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
20: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
21: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
20: Beh, allora la concessionaria Jeep è la prossima a sinistra.
22: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficia.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
23: Ti aspettiamo da The Bona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
24: Su ogni acquisto mi arricchisco.
25: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
0: Radio Valbelluna. L'emozione di essere informati.

0: Torniamo tra poco con un pezzo che il tempo ha solo reso più bello.
1: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre. Sofì.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel, full hybrid, turbo benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
2: Kia Nord Auto ti aspetta a Treviso, Sanfior, Montebelluna, Sedico e San Martino di Lupari.
3: Super promo estate Scavolini. Fino al 26 settembre la cucina che sogni, tua, con in omaggio il forno Dual Cook Samsung e in più piano ingress al prezzo del laminato. Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
4: 40° anniversario. Festeggiamolo insieme nel rinnovato showroom Rinnova Casa a Belluno con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Scopri di più su rinnovacasa.com.
5: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio, per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene, per te c'è la bottega del parquet, pavimento.

0: prodotti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet, artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it. E se fosse il sole a pagarti la bolletta?
1: Il tuo innovativo impianto fotovoltaico chiavi in mano lo realizza Electrica.
0: Riduci fino all'80% i consumi con 50% di vantaggio fiscale.
1: Esperienza trentennale nella progettazione e posa del tuo impianto con garanzia di 25 anni e sostituzione in caso di difetti. Electrica, sopralluogo e preventivi gratuiti a Sedico e a Ponte nelle Alpi e su electrica.org.
2: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
3: Su ogni acquisto mi arricchisco. È la nuova Fast Card digitale di Emporio dell'Auto.
4: L'innovativa Fidelity Card è facile e veloce, con vantaggi reali e immediati per te.
3: Richiedila, è gratis. Inizia ad accumulare buoni da 10, 20 e 40 euro da utilizzare per l'acquisto di accessori, pneumatici e servizi.
4: Fast Card by Emporio dell'Auto. A Sedico, in via Feltre 63 e su emporiodellauto.it.

0: birra Corona a 99 centesimi e due baschette di prosciutto cotto rovagnati a 2,69 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: Hai un'impresa edile? Pensi alla tua sicurezza e sei stanco di faticare con rampe di alluminio?
3: E allora, acquista un camion con cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi.
2: Il camion scarrabile è il futuro.
3: Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
2: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
3: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
2: A San Pietro in Gù, sul web e social.
4: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
5: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
4: Info su coopvolpago.it e sui social.
5: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
6: A te che hai un'azienda metalmeccanica e a te che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
7: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
6: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
8: Squadra Jeans, mi ricevete?
9: Forte e chiaro.
8: Abbiamo un jeans da recuperare.
9: Dove si trova?
8: Armadio, secondo ripiano. È lì da almeno 3 anni.
9: È ancora operativo?
8: Negativo.
10: Fino al 27 settembre è rottamazione jeans da Nico Abbigliamento Calzature. Portaci il tuo vecchio jeans. Sarà donato a Humana People to People Italia per una nuova vita. E riceverai fino a 25 euro di sconto sul nuovo.
9: Squadra Jeans, missione compiuta.
11: Fino al 31 ottobre, una lente in omaggio sull'acquisto di un occhiale completo. Scegli tra migliaia di esclusive proposte, vista, sole e occhiali sportivi. Ottica Polzotto, in Viale Alpago, Alpago.
12: L'ultimo arrivo prima dell'alba è il sorprendente romanzo d'esordio di Gianni Carrer. Amori irregolari, padri distanti, desideri nascosti e seconde possibilità in libreria e su Amazon.
13: Radio Valvellina ti emoziona
14: e ti informa.
15: Sono le 16:02.
16: Ami la musica, le notizie, le curiosità? Su radiovalbelluna.it troverai tutto questo e molto altro ancora. Scopri il cuore pulsante di Radio Valbelluna su www.radiovalbelluna.it.

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
0: Nordauto, concessionaria Toyota a Treviso, Montebelluna, San Fior, Sedico e San Martino di Lupari. Domenica aperto.
2: Super promo estate Scavolini. Fino al 26 settembre la cucina che sogni, tua, con in omaggio il forno Dual Cook Samsung e in più piano ingress al prezzo del laminato. Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
3: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
4: Secur certifica la sicurezza in casa, in azienda, in fabbrica, con soluzioni chiare e garantite.
3: Impianti di allarme, videosorveglianza, porte blindate e casseforti.
4: Secur, dal 1978, la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
5: Finalmente nella mia oasi di relax.
6: Avimat Rebro, soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno con un'accurata progettazione su misura e posa in opera, senza pensieri.
5: Il sogno del tuo nuovo bagno, chiavi in mano, si avvera in soli 15 giorni.
6: Visita lo showroom Avimat Rebro a Fonzaso e Cencenighe o su reprointeriors.it.
7: Da Tempi Moderni, pacchetti connessioni back to school selezionati, dedicati agli studenti, più formula cinema e sport on demand, tutto incluso, a partire da 29,90 euro al mese, a Sedico, centro commerciale Canguro.

0: Schette di prosciutto cotto Rovagnati a 2,69 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: A te, che hai un'azienda metalmeccanica, e a te, che hai una carpenteria metallica, sì, anche a te, che hai un'officina meccanica, per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
3: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
2: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
4: Immergiti nel mondo verde e fiorito di Alpaflor.
5: Cogli i colori autunnali nel più ampio assortimento di piante da interno e fiorite, con grande varietà di fiori artificiali.
4: Garden Alpaflor, 5.000 metri quadri di vantaggi unici con la Green Card. Iscriviti al nostro programma fedeltà. Ti conviene.
5: Garden Alpaflor, in Alpago Frazione Bastia e su alpaflor.it.
6: Un traguardo che ci rende davvero orgogliosi.
7: 40 anni di passione e qualità Rinnova Casa.
6: Festeggiamo insieme nel rinnovato showroom con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Terzo vetro gratis, pratica Inea e smaltimento serramenti inclusi, finanziamento agevolato e bonus fiscale.
7: Rinnova Casa Internorm, a Belluno e anche su rinnovacasa.com.
8: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio, per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene, per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
9: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
10: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google. Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
11: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
12: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
11: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
12: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
13: L'associazione Comitato San Michele vi aspetta domenica 27 settembre a Telve Valsugana, Trento, per la 22ª edizione della Sagra di San Michele.
14: Degustazione di prodotti tipici del territorio, esposizione artistica locale, dimostrazione degli antichi mestieri, la scoperta degli scorci più belli del paese.
13: Sagra di San Michele, domenica 27 settembre dalle 13.30 alle 18.30.
15: L'ultimo arrivo prima dell'alba è il sorprendente romanzo d'esordio di Gianni Carrer. Amori irregolari, padri distanti, desideri nascosti e seconde possibilità, in libreria e su Amazon.
16: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
17: Radio Valbelluna, un'emozione per sempre.

sempre con te. Adesso puoi farlo con il nostro nuovo sito. Entra su radiovalbelluna.it e ascolta la radio in streaming ovunque tu sia. Notizie locali, nazionali, curiosità internazionali e altro ancora ti aspettano su www.radiovalbelluna.it. Un'emozione per sempre, anche online.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre. Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, smartphone Oppo Reno 16F con supervalutazione tuo a 499 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Cosa fa Oscillo Coccinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: Radio Valbelluna, l'emozione di essere informati.

0: l'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
2: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
1: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
3: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Panzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
4: Ti aspettiamo da De Bona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
5: Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
6: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
7: 40° anniversario! Festeggiamolo insieme nel rinnovato showroom Rinnova Casa a Belluno con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Scopri di più su rinnovacasa.com.
8: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
9: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, ad Olo e Massanzago.
8: Info su coopvolpago.com.

0: Rai.it e sui social.
1: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
2: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
6: A te, che hai un'azienda metalmeccanica, e a te, che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
7: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
6: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
8: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
9: Squadra Jeans, mi ricevete?
10: Forte e chiaro.
9: Abbiamo un jeans da recuperare.
10: Dove si trova?
9: Armadio, secondo ripiano. È lì da almeno 3 anni.
10: È ancora operativo?
9: Negativo.
11: Fino al 27 settembre è rottamazione jeans da Nico Abbigliamento Calzature. Portaci il tuo vecchio jeans. Sarà donato a Humana People to People Italia per una nuova vita. E riceverai fino a 25 euro di sconto sul nuovo.
10: Squadra Jeans, missione compiuta.
12: La fiera del camper continua da linea 80 camper e caravan. Da oggi fino a domenica 27 settembre sconti imperdibili su nuovi, usati garantiti e veicoli 2026 in pronta consegna. Scopri anche chilometri zero, formule di pagamento flessibili e il noleggio camper per la tua prossima vacanza. Linea 80 camper e caravan, siamo a Mestre. Domenica 27 settembre con orario continuato. Info su linea80.net e sui social.
13: Da tempi moderni, pacchetti connessioni back to school selezionati dedicati agli studenti, più formula cinema e sport on demand, tutto incluso, a partire da 29,90 € al mese, a Sedico, centro commerciale Canguro.
14: Su ogni acquisto mi arricchisco.
15: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
16: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
17: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
18: Nordauto, concessionaria Toyota a Treviso, Montebelluna, Sanfior, Sedico e San Martino di Lupari. Domenica aperto.
19: Radio Valbelluna. L'emozione è di casa.
20: Sono le 17:02.
21: Ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te, ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

0: le emozioni non finiscono mai. Ritorniamo. Ritorniamo. Per riaccenderle.
1: Vuoi rinnovare casa? Entra nel mondo di Pancera Arreda. Oltre 3.000 metri di esposizione. Cucine, soggiorni, camere e divani delle migliori marche. Con irripetibili occasioni tutto l'anno. Progetti su misura e finanziamenti a tasso zero fino a 24 mesi. Pancera Arreda ti aspetta a Feltri in Viale Pidavena e a Belluno in Via Tiziano Vecellio.
2: È un consiglio! Raserba Oleomac GV53 a scoppio, semovente da 53 cm di taglio. In promo a soli 479 euro. Solo da Dottor Trator a John di Limana.
3: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
4: Ne facciamo di tutti i colori, noi di Tinteggiature A Priori.
5: Imbattibili nella qualità con soluzioni tecniche di verniciatura e trattamenti antimuffa più durature e convenienti.
4: 4,9, le migliori recensioni in provincia.
5: Cercaci su tinteggiatureapriori.it e sui social. Sopralluogo, consulenza e preventivi gratuiti.
6: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel, full hybrid, turbo benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
7: Kia Nord Auto ti aspetta a Treviso, San Fior, Montebelluno, Sedico e San Martino di Lupari.

0: Birra Corona a 99 centesimi e due vaschette di prosciutto cotto rovagnati a 2,69 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Dimmi quando.
1: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, tag 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro e con un pieno fai più di 700 chilometri. Aperti anche domenica.
3: Ti aspettiamo da De Bona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
4: L'associazione Comitato San Michele vi aspetta domenica 27 settembre a Telve Valsugana, Trento, per la 22esima edizione della Sagra di San Michele.
5: Degustazione di prodotti tipici del territorio, esposizione artistica locale, dimostrazione degli antichi mestieri, la scoperta degli scorci più belli del paese.
4: Sagra di San Michele, domenica 27 settembre dalle 13.30 alle 18.30.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 31 ottobre.
7: Carraro, concessionario ufficiale Subaru per Belluno, Treviso, Pordenone, Udine e Trieste. Gruppo Carraro.it.
8: Squadra Jeans, mi ricevete?
9: Forte e chiaro.
8: Abbiamo un jeans da recuperare.
9: Dove si trova?
8: Armadio, secondo ripiano. È lì da almeno 3 anni.
9: È ancora operativo?
8: Negativo.
10: Fino al 27 settembre è rottamazione jeans da Nico Abbigliamento Calzature. Portaci il tuo vecchio jeans. Sarà donato a Humana People to People Italia per una nuova vita. E riceverai fino a 25 euro di sconto sul nuovo.
9: Squadra Jeans, missione compiuta.
5: La fiera del camper continua da linea 80 Camper e Caravan. Da oggi fino a domenica 27 settembre, sconti imperdibili su nuovi, usati garantiti e veicoli 2026 in pronta consegna. Scopri anche chilometri zero, formule di pagamento flessibili e il noleggio camper per la tua prossima vacanza. Linea 80 Camper e Caravan, siamo a Mestre. Domenica 27 settembre con orario continuato. Info su linea80.net e sui social.
11: Da tempi moderni, pacchetti connessioni back to school selezionati, dedicati agli studenti, più formula cinema e sport on demand, tutto incluso, a partire da 29,90 euro al mese, a Sedico, centro commerciale Canguro.
12: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
13: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
14: Perché Nova del gusto è la prova.
15: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

0: Ritorniamo con più emozioni che mai.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, nuova macchina automatica per caffè De'Longhi Rivelia Start, tua a 549 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.

0: Maggi Good. Non fritti, sottili, croccanti. 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti: limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo, Maggi Good.
1: Radio Valvelluna. L'emozione non conosce fine.

0: Aspettaci, aspettaci.
1: Dimmi quando.
2: A settembre Pandina Hybrid sorprende tutto l'universo. Puoi averla allo stesso prezzo di un anno fa. Ancora da 9.950 euro, oltre oneri finanziari con rottamazione. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro, tanfisso 8,99, TAEG 13,71. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 28 settembre. Scopri Pandina da 9.950 euro. E con un pieno fai più di 700 km. Aperti anche domenica.
3: Ti aspettiamo da Debona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
4: Da Pancera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Pancera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
5: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
6: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
5: Info su coopvolpago.it e sui social.
6: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
7: Su ogni acquisto mi arricchisco. È la nuova Fast Card digitale di Emporio dell'Auto.
8: L'innovativa Fidelity Card è facile e veloce, con

0: oggi reali e immediati per te.
1: Richiedila, è gratis. Inizia ad accumulare buoni da 10, 20 e 40 euro da utilizzare per l'acquisto di accessori, pneumatici e servizi.
0: Fast Card by Emporio dell'Auto, a Sedico, in via Feltre 63 e su emporiodellauto.net.
2: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
3: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
4: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
3: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta. E da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
4: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
5: A te, che hai un'azienda metalmeccanica. E a te, che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
6: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
5: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
7: L'associazione Comitato San Michele vi aspetta domenica 27 settembre a Telve Valsugana, Trento, per la 22esima edizione della Sagra di San Michele.
8: Degustazione di prodotti tipici del territorio, esposizione artistica locale, dimostrazione degli antichi mestieri, la scoperta degli scorci più belli del paese.
7: Sagra di San Michele, domenica 27 settembre dalle 13.30 alle 18.30.
9: Immergiti nel mondo verde e fiorito di Alpaflor.
10: Cogli i colori autunnali nel più ampio assortimento di piante da interno e fiorite, con grande varietà di fiori artificiali.
9: Garden Alpaflor, 5.000 metri quadri di vantaggi unici con la Green Card. Iscriviti al nostro programma fedeltà. Ti conviene.
10: Garden Alpaflor, in Alpago Frazione Bastia e su alpaflor.it.
11: Autogemelli a Vicenza raddoppia la corsia, non solo BMW e Mini, ora anche il mondo delle due ruote. In via dell'Economia 6 ti aspetta la nuova sede esclusiva BMW Motorrad, con vendita e service, tutto in un unico spazio dedicato. Autogemelli BMW Motorrad Vicenza, sali in sella.
12: Un traguardo che ci rende davvero orgogliosi.
13: 40 anni di passione e qualità Rinnova Casa.
12: Festeggiamo insieme nel rinnovato showroom, con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Terzo vetro gratis, pratica Inea e smaltimento serramenti inclusi, finanziamento agevolato e bonus fiscale.
13: Rinnova Casa Internorm, a Belluno e anche su rinnovacasa.com.
14: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone degli pneumatici usati?
15: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
14: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno. E ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
15: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
14: A San Pietro in Gù, sul web e social.
16: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
17: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
18: Nordauto, concessionaria Toyota a Treviso, Montebelluna, Sanfior, Sedico e San Martino di Lupari. Domenica aperto.
19: Radio Valvelluna, dove le emozioni prendono vita.
20: Sono le 18 e 3 minuti.
19: Entra nel mondo di Radio Valvelluna, un'emozione per sempre e ovunque. Visita il nostro nuovo sito radiovalvelluna.it per conoscere tutte le novità, le rubriche, le notizie locali, nazionali e le curiosità dal mondo. www.radiovalvelluna.it. Vivi l'emozione per sempre anche online.
21: Anni 2000. Una canzone e siamo di nuovo lì.

0: A presto, per giocare ancora con le emozioni.
1: Ne facciamo di tutti i colori, noi di Tinteggiature A Priori.
2: Imbattibili nella qualità con soluzioni tecniche di verniciatura e trattamenti antimuffa più durature e convenienti.
1: 4,9, le migliori recensioni in provincia.
2: Cercaci su tinteggiatureapriori.it e sui social. Sopralluogo, consulenza e preventivi gratuiti.
3: Super promo estate Scavolini. Fino al 26 settembre la cucina che sogni, tua, con in omaggio il forno Dual Cook Samsung e in più piano ingress al prezzo del laminato. Mioranza Arredamenti, a Oregne di Sospirolo.
4: Non capita mai, ma quando succede?
5: Carrozzeria My Car, soccorso stradale, riparazione dei danni con vettura sostitutiva inclusa. Siamo in via Masi Simonetti a Belluno.
6: Scopri i nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa. Siamo a Belluno in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia.
7: E se fosse il sole a pagarti la bolletta?
8: Il tuo innovativo impianto fotovoltaico chiavi in mano lo realizza Electrica.
7: Riduci fino all'80% i consumi con 50% di vantaggio fiscale.
8: Esperienza trentennale nella progettazione e posa del tuo impianto, con garanzia di 25 anni e sostituzione in caso di difetti. Electrica, sopralluogo e preventivi gratuiti a Sedico e a Ponte nelle Alpi e su elettrica.org.
9: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
10: Finalmente nella mia oasi di relax.
11: Avima Ferebro, soluzioni originali per ristrutturare il tuo bagno con un'accurata progettazione su misura e posa in opera, senza pensieri.
10: Il sogno del tuo nuovo bagno, chiavi in mano, si avvera in soli 15 giorni.
11: Visita lo showroom Avima Ferebro a Fonzaso e Cencenighe o su reprointeriors.it.
12: Da Tempi Moderni, pacchetti connessioni back to school selezionati dedicati agli studenti, più formula cinema e sport on demand, tutto incluso, a partire da 29,90 euro al mese. A Sedico, centro commerciale Canguro.

0: a 99 centesimi e due vaschette di prosciutto cotto rovagnati a 2,69 euro.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix!
2: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Issi con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
3: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Issi con gusto Nova? Senti qua!
4: Perché Nova del gusto.
5: L'associazione Comitato San Michele vi aspetta domenica 27 settembre a Telve Valsugana, Trento, per la 22esima edizione della Sagra di San Michele.
6: Degustazione di prodotti tipici del territorio, esposizione artistica locale, dimostrazione degli antichi mestieri, la scoperta degli scorci più belli del paese.
5: Sagra di San Michele, domenica 27 settembre dalle 13.30 alle 18.30.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 31 ottobre.
8: Carraro, concessionario ufficiale Subaru per Belluno, Treviso, Pordenone, Udine e Trieste. Gruppo Carraro.it.
9: Presentato a Pordenone Legge, L'ultimo arrivo prima dell'alba è il sorprendente romanzo d'esordio di Gianni Carrer. Amori irregolari, padri distanti, personaggi fragili e ironici, desideri nascosti e seconde possibilità. L'ultimo arrivo prima dell'alba di Gianni Carrer, in libreria e su Amazon.
10: A te, che è un'azienda metalmeccanica, e a te, che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
11: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
10: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
12: Vivi il mondo verde e fiorito su 5.000 metri quadri di pura emozione. Garden Alpaflor, in Alpago Frazione Bastia. Scopri un autunno ricco di vantaggi con la Green Card.
13: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
14: Radio Valbelluna. L'emozione non ha confini.

0: poco. Solo Hit. Solo Radio Valbelluna.
1: Continuiamo a giocare con la musica.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: Nove orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da buon

0: offerte Amazon Prime. È il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.

0: Insieme a te, Radio Valbelluna.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

0: Un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Nordauto, concessionaria Toyota a Treviso, Montebelluna, San Fior, Sedico e San Martino di Lupari. Domenica aperto.
8: Fino al 31 ottobre, una lente in omaggio sull'acquisto di un occhiale completo. Scegli tra migliaia di esclusive proposte, vista, sole e occhiali sportivi. Ottica Polsotto, in Viale Alpago, Alpago.
9: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
10: La fiera del camper continua da linea 80 camper e caravan. Da oggi fino a domenica 27 settembre, sconti imperdibili su nuovi, usati garantiti e veicoli 2026 in pronta consegna. Scopri anche chilometri zero, formule di pagamento flessibili e il noleggio camper per la tua prossima vacanza. Linea 80 camper e caravan. Siamo a Mestre, domenica 27 settembre con orario continuato. Info su linea80.net e sui social.
11: Squadra Jeans, mi ricevete? Forte e chiaro. Abbiamo un jeans da recuperare. Dove si trova? Armadio, secondo ripiano. È lì da almeno 3 anni. È ancora operativo? Negativo.
12: Fino al 27 settembre è rottamazione jeans da Nico Abbigliamento.

0: Riportaci il tuo vecchio jeans. Sarà donato a Humana People to People Italia per una nuova vita e riceverai fino a 25 euro di sconto sul nuovo.
1: Squadra Jeans, missione compiuta.
2: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
3: L'associazione Comitato San Michele vi aspetta domenica 27 settembre a Telve Valsugana, Trento, per la 22esima edizione della Sagra di San Michele.
4: Degustazione di prodotti tipici del territorio, esposizione artistica locale, dimostrazione degli antichi mestieri, la scoperta degli scorci più belli del paese.
3: Sagra di San Michele, domenica 27 settembre dalle 13.30 alle 18.30.
5: Se sei alla ricerca dell'eccellenza, a Padova e a Venezia, Enoteche Piave è il tuo riferimento. Enoteche Piave, le migliori etichette di vino, birra, gin, rum e un'accurata selezione di prodotti gourmet perfetti per una cena o anche per un regalo.
6: Enoteche Piave è ad Albignasego a soli 10 minuti dal centro di Padova e a Spinea a 2 minuti dall'autostrada A4.
7: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
8: L'ultimo arrivo prima dell'alba è il sorprendente romanzo d'esordio di Gianni Carrer. Amori irregolari, padri distanti, desideri nascosti e seconde possibilità. In libreria e su Amazon.
9: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
10: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24. Cercaci su Google.
11: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
12: Autogemelli a Vicenza, raddoppia la corsia, non solo BMW e Mini, ora anche il mondo delle due ruote. In via dell'Economia 6 ti aspetta la nuova sede esclusiva BMW Motorrad, con vendita e service, tutto in un unico spazio dedicato. Autogemelli BMW Motorrad Vicenza, sali in sella.
13: Radio Valbelluna, l'emozione di essere informati.
14: Sono le 20 e 3 minuti.
15: Certe canzoni non passano mai. A tra poco.

0: non finiscono mai. Ritorniamo, ritorniamo per riaccenderle.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Nordauto, concessionaria Toyota a Treviso, Montebelluna, San Fior, Sedico e San Martino di Lupari. Domenica aperto.
8: Su ogni acquisto mi arricchisco.
7: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Petre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
9: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
10: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
9: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
11: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro con interessi zero su vettura in pronta consegna. TAN 0 TAE 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida anche sabato e domenica.
12: Ti aspettiamo da Debona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
13: Firma ogni tuo esclusivo momento con Gioielleria De Min a Santa Giustina, centro quadrifoglio, e su gioielleriademin.it.
14: Autogemelli a Vicenza raddoppia la corsia, non solo BMW e Mini, ora anche il mondo delle due ruote. In via dell'Economia 6 ti aspetta la nuova sede esclusiva BMW Motorrad, con vendita e service, tutto in un unico spazio dedicato. Autogemelli BMW Motorrad Vicenza, sali in sella.
15: Squadra Jeans, mi ricevete?
16: Forte e chiaro.
15: Abbiamo un jeans da recuperare.
16: Dove si trova?
15: Armadio, secondo ripiano. È lì da almeno 3 anni.
16: È ancora operativo?
15: Negativo.
17: Fino al 27 settembre è rottamazione jeans da Nico Abbigliamento Calzature. Portaci il tuo vecchio jeans. Sarà donato a Humana People to People Italia per una nuova vita. E riceverai fino a 25 euro di sconto sul nuovo.
16: Squadra Jeans, missione compiuta.
18: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
19: Se sei alla ricerca dell'eccellenza, a Padova e a Venezia, Enoteche Piave è il tuo riferimento. Enoteche Piave, le migliori etichette di vino, birra, gin, rum e un'accurata selezione di prodotti gourmet perfetti per una cena o anche per un regalo.
20: Enoteche Piave è ad Albignasego, a soli 10 minuti dal centro di Padova, e a Spinea, a 2 minuti dall'autostrada A4.
21: Vivi il mondo verde e fiorito su 5.000 metri quadri di pura emozione. Garden Alpaflor, in Alpago Frazione Bastia. Scopri un autunno ricco di vantaggi con la Green Card.
22: Sei quello della chiamata non risposta, del post-it perso, dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
23: Segreteria remota, una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
22: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta, e da soli 15 euro al mese, senza vincoli contrattuali.
23: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
24: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
25: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
26: Perché Nova del gusto.
27: L'associazione Comitato San Michele vi aspetta domenica 27 settembre a Telve Valsugana, Trento, per la 22esima edizione della Sagra di San Michele.
28: Degustazione di prodotti tipici del territorio, esposizione artistica locale, dimostrazione degli antichi mestieri, la scoperta degli scorci più belli del paese.
27: Sagra di San Michele, domenica 27 settembre dalle 13.30 alle 18.30.
29: Radio Valbelluna, l'emozione è di casa.

0: www.filemi.it.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

0: escono mai. Aspettaci, aspettaci.
1: L'associazione Comitato San Michele vi aspetta domenica 27 settembre a Telve Valsugana, Trento, per la 22esima edizione della Sagra di San Michele.
2: Degustazione di prodotti tipici del territorio, esposizione artistica locale, dimostrazione degli antichi mestieri, la scoperta degli scorci più belli del paese.
1: Sagra di San Michele, domenica 27 settembre dalle 13.30 alle 18.30.
3: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
4: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
3: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima a sinistra.
5: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
6: Ti aspettiamo da Debona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
7: Squadra Jeans, mi ricevete?
8: Forte e chiaro.
7: Abbiamo un jeans da recuperare.
8: Dove si trova?
7: Armadio, secondo ripiano. È lì da almeno 3 anni.
8: È ancora operativo?
7: Negativo.
9: Fino al 27 settembre è rottamazione jeans da Nico Abbigliamento Calzature. Portaci il tuo vecchio jeans. Sarà donato a Humana People to People Italia per una nuova vita. E riceverai fino a 25 euro di sconto sul nuovo.
8: Squadra Jeans, missione compiuta.
10: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
11: La fiera del camper continua da linea 80 camper e caravan. Da oggi fino a domenica 27 settembre sconti imperdibili su nuovi, usati garantiti e veicoli 2026 in pronta consegna. Scopri anche chilometri zero, formule di pagamento flessibili e il noleggio camper per la tua prossima vacanza. Linea 80 camper e caravan, siamo a Mestre. Domenica 27 settembre con orario continuato. Info su linea80.net e sui social.
12: Voce generata in AI. Col nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal

0: consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
1: Kia Nord Auto ti aspetta a Treviso, Sanfior, Montebelluna, Sedico e San Martino di Lupari.
2: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
3: Se sei alla ricerca dell'eccellenza, a Padova e a Venezia, Enoteche Piave è il tuo riferimento. Enoteche Piave, le migliori etichette di vino, birra, gin, rum e un'accurata selezione di prodotti gourmet perfetti per una cena o anche per un regalo.
4: Enoteche Piave è ad Albignasego a soli 10 minuti dal centro di Padova e a Spinea a 2 minuti dall'autostrada A4. Su ogni acquisto mi arricchisco.
5: È la nuova Fast Card di Emporio dell'Auto. Corri a Sedico in via Feltre 63 e fidelizzati. Per te fino a 40 euro di buoni acquisto. Info su emporiodellauto.net.
6: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
7: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
6: Info su coopvolpago.it e sui social.
7: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
8: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
9: Da tempi moderni, pacchetti connessioni Back to School selezionati, dedicati agli studenti, più formula cinema e sport on demand, tutto incluso, a partire da 29,90 euro al mese, a Sedico, centro commerciale Canguro.
10: Schermo rotto? Cellulare morto? DK Technology ripara qualsiasi cellulare e PC con garanzia di 12 mesi e ricambi originali. Siamo a Sedico in via Gordina 24, cercaci su Google.
11: 40° anniversario. Festeggiamolo insieme nel rinnovato showroom Rinnova Casa a Belluno con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Scopri di più su rinnovacasa.com.
12: Radio Valbelluna. L'emozione non conosce fine.
13: Sono le 21 e 4 minuti.
14: Sempre con te ovunque sei. Radio Valbelluna.

0: A presto! Per giocare ancora con le emozioni. Da Tempi Moderni, pacchetti connessioni back to school selezionati dedicati agli studenti, più formula cinema e sport on demand, tutto incluso, a partire da 29,90€ al mese, a Sedico, centro commerciale Canguro.
1: A te, che è un'azienda metalmeccanica, e a te, che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
2: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
1: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
8: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Trifuel, full hybrid, turbo benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.it. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
9: Kia Nord Auto ti aspetta a Treviso, San Fior, Montebelluna, Dico e San Martino di Lupari.
10: L'associazione Comitato San Michele vi aspetta domenica 27 settembre a Telve Valsugana, Trento, per la 22esima edizione della Sagra di San Michele.
11: Degustazione di prodotti tipici del territorio, esposizione artistica locale, dimostrazione degli antichi mestieri, la scoperta degli scorci più belli del paese.
10: Sagra di San Michele, domenica 27 settembre dalle 13.30 alle 18.30.
12: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
13: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
12: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
14: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da €33.900 con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
15: Ti aspettiamo da Debona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza.
16: Se sei alla ricerca dell'eccellenza, a Padova e a Venezia, Enoteche Piave è il tuo riferimento. Enoteche Piave, le migliori etichette di vino, birra, gin, rum e un'accurata selezione di prodotti gourmet perfetti per una cena o anche per un regalo.
17: Enoteche Piave è ad Albignasego a soli 10 minuti dal centro di Padova e a Spinea a 2 minuti dall'autostrada A4.
18: Fino al 31 ottobre, una lente in omaggio sull'acquisto di un occhiale completo. Scegli tra migliaia di esclusive proposte, vista, sole e occhiali sportivi. Ottica Polsotto, in Viale Alpago, Alpago.
19: Sei quello della chiamata non risposta? Del post-it perso? Dell'appuntamento dimenticato? E allora, segreteria remota.
20: Segreteria remota. Una segretaria reale e personale che ti semplifica il lavoro.
19: Lei risponde, lei ti sistema l'agenda e la tua produttività aumenta e da soli €15 al mese senza vincoli contrattuali.
20: Provaci un mese gratis. Vai su segreteriaremota.it.
21: La fiera del camper continua da linea 80 camper e caravan. Da oggi fino a domenica 27 settembre sconti in perdibili su nuovi, usati garantiti e veicoli 2026 in pronta consegna. Scopri anche chilometri zero, formule di pagamento flessibili e il noleggio camper per la tua prossima vacanza. Linea 80 Camper e Caravan. Siamo a Mestre. Domenica 27 settembre con orario continuato. Info su linea80.net e sui social.
22: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
23: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
22: Info su coopvolpago.it e sui social.
23: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
24: 40° anniversario. Festeggiamolo insieme nel rinnovato showroom Rinnova Casa a Belluno con straordinari vantaggi su serramenti Internorm. Scopri di più su rinnovacasa.com.
25: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
26: Radio Valbelluna, dove le emozioni prendono vita.

0: Resta con noi, arriva una hit che non ti togli dalla testa.
1: Le emozioni non finiscono mai. Continuiamo a giocare con la musica. Radio Valbelluna, l'emozione non ha confini.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

entra nella famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Hit su Hit Radio Valbelluna.